0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, inizia così il nostro appuntamento di questo mercoledì 20 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è

0: Samba, sì, grazie per esserci anche quest'oggi nel nostro appuntamento fino alle 13. Mia compagnia, buongiorno ancora una volta, io sono Lia D'Arpa, dall'altra parte c'è Silvio Tempesta.
1: Questa è Radio Selenium.
0: Ed eccoci qui, attenzione, attenzione, perché tra poco lanceremo anche il nostro tema, il nostro argomento. Oggi parleremo di bugie, bugie, bugie. Esistono bugie buone? E la sincerità assoluta è davvero possibile?

Shape of You, la grande voce di Ed Sheeran qui su Radio Selene. E allora, amici, siamo pronti a entrare proprio nel vivo del nostro appuntamento, iniziare così anche con l'argomento di oggi. Quanti pinocchietti e quante pinocchette all'ascolto ci sono? Tanti, ma ognuno di noi poi in realtà. E allora oggi parliamo di bugie. Di cosa dice la scienza in questo caso? Perché secondo alcuni psicologi mentire sarebbe addirittura un istinto di conservazione. Proprio così, perché spesso magari non mentiamo per cattiveria, ma solo per proteggerci. Magari, che ne so, per evitare discussioni, per non ferire qualcuno, per non sentirci giudicati, oppure semplicemente per essere accettati. Quante bugie che volano. Non lo so, tipo ad esempio pensiamo quando magari qualcuno ci chiede come stai e noi diciamo va tutto bene, quando invece dentro abbiamo il caos. Oppure, che ne so, qualche parolina che ci ha offeso e diciamo no, tranquilla, non mi sono offesa, e invece no, in realtà ci siamo rimasti malissimi. Oppure quelle lì poi simpatiche, se vogliamo, no, il classicone, l'abbiamo detto tutti e almeno una volta: sto arrivando, invece magari siamo ancora a casa in accappatoio. Io lo dico sempre. La verità è che esistono quelle che gli esperti chiamano bugie sociali, cioè piccole bugie quotidiane che servono a rendere più leggere le relazioni, ma ci sono anche altre bugie. A volte la bugia più difficile da riconoscere è quella che raccontiamo a noi stessi, quando a volte magari diciamo ma sì dai, non importa, ma dai, non ci penso più, va bene, ma sto bene così. E allora ve lo chiedo: bugie, meglio una verità che fa male o una bugia che protegge, secondo voi? Dai, pensateci un po' e poi fatemelo sapere. 347 72 72 274.

sessione, stiamo parlando di bugie. Sicuramente a qualcuno di noi è capitato a volte di mentire a fin di bene, a volte abbiamo detto delle bugie veramente assurde. Raccontatemi le vostre.

0: Selene, il nostro appuntamento di questo mercoledì in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora la domanda ve la pongo, ve la faccio: vi piacciono le novità? Sì? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali oppure i 7 cereali, è senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora facciamolo, questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai 7 cereali, e poi sono facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiale 100% riciclabile che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

canzone del 1989, un grandissimo raff in quello che è il nostro appuntamento di questo mercoledì da Radio Selene. Stiamo parlando di bugie, quante volte siamo stati costretti o volutamente abbiamo detto delle bugie. Alcune sono bugie, insomma, come dire, bianche cosiddette, no? Quelle dette insomma per a fin di bene, altre invece fanno decisamente male. E allora, quali sono le bugie che fanno veramente male? Beh, io ne ho trovate alcune, tipo il ti amo detto senza sentirlo più fa malissimo. Perché? Perché crea illusioni e tiene viva una relazione magari già finita. Spesso viene detto per paura di ferire o magari per restare da soli. Ma questa è una bugia che fa veramente male. Oppure, che ne so, va tutto bene quando non è vero. Questa è una delle bugie più comuni. Non ti sto nascondendo niente, eh? Capita a volte magari al proprio partner di guardarlo e dire: che hai? Niente. Che succede? No, niente. Eh no, questo fa male perché rompe la fiducia. Oppure, vabbè, quelle più semplici della serie: ti richiamo io quando sei impegnato al telefono. È una piccola bugia quotidiana, ma a volte nasconde o disinteresse o voglia di evitare qualcuno. O magari in un momento di, che ne so, separazione tra due: non è colpa tua. Mamma mia, quanto è brutta. E poi chiudiamo con: sono felice per te. Quante volte ve lo siete sentito dire? Magari a volte è vero, altre volte invece magari, che ne so, nasconde invidia, delusione o tristezza. E allora voi raccontatemi la vostra su le bugie. E intanto voilà, voilà, la Elettra Lamborghini.

ricordo lui e sicuramente molti della mia generazione lo ricorderanno. Bello come il sole, eh? Boy George, che abbiamo ritrovato dal 1987 insieme ovviamente ai Culture Club. E dagli anni 80 vi riporto nuovamente ai nostri giorni con un artista che devo dire piace, ma veramente veramente a tutti, eh? Piace alle ragazze, piace alle mamme, piace anche alle nonne. Negli anni è cambiato, era ribelle, adesso è molto introspettivo, riflessivo. Tra l'altro bisogna dire che è uscito anche un suo nuovo album che è Antologia della vita e della morte. È sicuramente una delle news più importanti, è proprio l'atteso concerto a San Siro previsto proprio per l'11 di giugno. Sarà veramente qualcosa di spettacolare. Di chi stiamo parlando? Di Irama e di questa sua nuova bella novità con

0: Questa è Radio Selene.
1: E noi quest'oggi stiamo affrontando questo tema che parla di bugie. E vi sto chiedendo, ma secondo voi è meglio una verità che fa male oppure una bugia che protegge?

0: Radio Seleni.
1: Io non lo so perché sto bene, mi sento in ottima forma.

Chissà, chissà, eccolo qui. Allora, beh, insomma, vi ho visti, cioè vi ho visti. Appena è partita la canzone, pam! Alzare il volume per ascoltarla bene. Magari qualcuno di voi ha anche la possibilità di fare qualche passettino. Lo so, sta andando benissimo il film che parla proprio della sua vita. Tra l'altro bisogna dire che il protagonista, che tra l'altro è suo nipote, è veramente bravo. Michael Jackson.

Incredibile, ogni canzone ci porta a lui, ogni canzone ci fa rivivere di momenti indimenticabili. The Way You Make Me Feel, ed era Michael Jackson. Buongiorno, sono le 11:01.

0: la nostra musica, quella che sta accompagnando tutti quanti voi nella vostra giornata lavorativa o non, ma comunque insieme a noi.
1: Radio Selene.
0: È meglio una verità che fa male oppure una bugia che protegge? La domanda che vi ho fatto. Tra l'altro c'è stato qualcuno di voi che ha dato una risposta decisamente interessante, ma di tutto questo ne parleremo tra poco.
2: Radio Selene.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

15 minuti dopo le 11, allora eccoci qui a dare subito spazio a voi, perché oggi stiamo parlando di bugie. Vi ho chiesto se secondo voi è meglio una verità che fa male, ma comunque pur sempre verità, oppure una bugia che protegge. E allora i vostri messaggi, inizio subito con Vito che di Monopoli, lui preferisce la bugia che protegge, mentre Lello da Belvedere Marittimo, anche lui in questo caso dice una bugia a fin di bene è meglio di 100 verità, come diceva qualcuno. Chi abbiamo scomodato in questo caso? Lello. Marcella da Mesagna, che invece mi scrive: ma com'è che fai sempre domande così profonde? È perché così facciamo, come dire, teniamo in allenamento il nostro cervello che ne ha bisogno. Allora lei mi dice: io sono per la verità, le bugie mettono spesso in una condizione di difficoltà, prima di tutto bisogna avere una buona memoria, vero? E se poi dovesse scoprirsi, la verità diventerebbe ancora più tragica, proprio per il fatto di averla voluta nascondere. Però devo confessare che in alcune occasioni ho preferito una bugia che protegge, assolutamente, anche perché ci sono verità che non andrebbero dette mai, in nessun caso. Vedi che bello quando si risponde così, grazie Marcella. E poi la risposta di Mauro da Bisceglie, che mi ha fatto molto riflettere, perché penso che sia una delle risposte più vere, no? E lui dice: tutto dipende se si è pronti ad accettare le conseguenze. Proprio vero, perché o l'una o l'altra opzione saranno conseguenze non buone. Perché in questi casi è proprio così, no? Quando magari c'è da dire qualcosa di importante, accettiamo poi le conseguenze di tutto quello che accadrà? Non è assolutamente facile. Grazie, Mauro.

la felicità e basta. Maria Antonietta e Colombre. Adesso invece vi porto nel 1981, indimenticabile questa di Gianni Togni.

0: 3332-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Natalie imbruglia con il suo Torn, di imbrogli ma soprattutto di bugie, che stiamo continuando a parlare perché ancora una volta ci sono i vostri messaggi da leggere. Quindi un forte abbraccio va a Pierpaolo che mi scrive: no guarda, preferisco una verità sempre, anche se fa male, ma fa male solo una volta. La bugia invece fa male sempre. È più o meno quello che dice anche Francesca da Lecce. Lei dice: io preferisco una verità che fa male, almeno piango una sola volta. Le bugie invece ti consumano piano piano. Cosimo da Taranto dice: beh, insomma, dipende dalla situazione. Certe verità dette male fanno più danni di una bugia detta per amore. E anche in queste case, insomma, poi di tutto e sempre bisogna assumersene la propria responsabilità. Michela da Brindisi dice: io in realtà ho scoperto una bugia dopo anni e vi assicuro che avrei preferito mille volte la verità subito. Anna da Biceglie: io penso che la peggior bugia è mentire a se stessi, e purtroppo accade spesso. Infatti ne abbiamo parlato proprio all'inizio, no? Di quello che dicono gli psicologi in questo caso, perché mentire agli altri in realtà fa male, ma soprattutto fa male quando poi mentiamo a noi stessi. Beh, che dire se non grazie come sempre per aver detta la vostra anche in questo caso. Ora la nostra musica con Tommaso Paradiso.

tieni, tieni. Ah, je me viens. Mamma mia, che pezzone che abbiamo ritrovato. Quando voglia proprio di urlare. 1988, la Gersh Paty con il suo "E tieni, tieni, tieni". Adesso una voce che è in grado di emozionarti e di spaccarti il cuore contemporaneamente. La nuova di

0: scattare una foto.
1: Radio Selene, questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Sono le 11:51 scoccate proprio in questo momento, miei cari, quindi ancora una volta grazie per continuare ad essere dei nostri in questo nostro mercoledì. Subito con noi Tiziano, Farro e Giorgia.

per chi c'era, ma soprattutto per chi non c'era, conoscere anche questo grande successo del passato, Young Hearts Run Free, Candy Stadium, qui su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 12 e un primo.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, siamo entrati in questa che è la nostra terza ora insieme e anche in quest'ora avremo da parlare, da chiacchierare, da raccontare qualcosa di importante. Come sempre voi rimanete con noi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

1999, Suede, She's in Fashion. In questo nostro mercoledì 20 di maggio, sapete che oggi si celebra la giornata mondiale delle api? Qualcuno di voi sicuramente potrebbe pensare, vabbè, è una giornata dedicata alle api. In realtà no, perché stiamo parlando di piccoli esseri fondamentali per la nostra vita. Pensate che senza api il nostro pianeta cambierebbe completamente volto. Lo sapevate? No? E allora ve lo dico io. Allora, frutta, verdura, fiori, piante, tantissime coltivazioni esistono proprio grazie al loro silenzioso lavoro di impollinazione. Pensate che gli esperti dicono addirittura che circa il 75% degli alimenti che troviamo sulle nostre tavole dipende almeno in parte dalle api. Quindi, mi raccomando, quando vediamo un'ape, non spiaccicatela sul muro, non tirate quella ciabatta, cercate invece magari di farla uscire fuori con molta calma e molta tranquillità, anche perché è una cosa veramente incredibile sapere che le api lavorano sempre insieme, che sono organizzate, che sono unite, ma sono soprattutto instancabili. E pensate che ognuno ha il suo compito e tutte collaborano per il bene dell'alveare. Magari noi esseri umani prendessimo esempio da loro. Insomma, come dire, una bella lezione di vita se ci pensiamo bene. Però purtroppo negli ultimi tempi le api stanno diminuendo sempre di più. E in questo caso i problemi sono veramente tanti: inquinamento, pesticidi, cambiamenti climatici, tutto questo sta mettendo in difficoltà questi insetti che sono veramente così preziosi, ed è per questo che giornate come queste servono veramente a ricordarci, pure con i piccoli gesti che contano, che ne so, piantare un fiore, rispettare la natura, usare meno

0: Teddy Swims, e adesso eccolo qui che arriva lui. Ho scoperto proprio alcuni giorni fa, ne ha parlato, che Cesare Cremonini ha raccontato più volte di aver sofferto di attacchi di panico e di non sentirsi ancora oggi completamente sereno. È umano, lui è umano. In questi giorni tra l'altro si trova anche a Londra per nuova musica. Intanto lo ritroviamo con questa canzone.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: Continua il nostro appuntamento con la nostra musica, anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di novità che a me piacciono tanto. E a voi piacciono le novità? Quelle buone buone? Sì? E allora dai, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Come sono questi biscotti? Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali e senza aggiunta di zucchero, proprio così per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai 7 cereali, e poi sono facili da riconoscere al supermercato proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette tra l'altro l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

il suo viaggio verso il paradiso, c'è invece chi viaggia con la mente. Arriva già questo fine settimana, perché insomma si parla di previsioni, si parla che in Puglia arriva il primo assaggio d'estate, ma quello vero vero, finalmente sole, caldo, venti di maestrale nel weekend, quindi tutti al mare, tutti al mare. Lo so, magari chi vive al nord, soprattutto parlo ovviamente dei meridionali al nord, si sente, no, quella mancanza, il profumo proprio del mare, queste belle giornate che ti danno la voglia veramente di uscire. C'è comunque questa notizia per quanto riguarda il nord. Dovete sapere che continuano a moltiplicarsi gli eventi dedicati proprio alla Puglia, ai sapori pugliesi, e quindi al nord sempre più persone assaggiano le nostre bombette, orecchiette, focaccia, puccia, praticamente insomma, come dire, la Puglia che sta conquistando tutta l'Italia anche a colpi di gusto. In Lombardia ad esempio stanno andando fortissimo proprio le sagre dedicate ai prodotti pugliesi. Che bello, insomma, come che diceva quel vecchio adagio, se la montagna non va da Maometto sarà Maometto ad andare alla montagna, e in questo caso insomma portare anche il nostro territorio, la nostra Puglia, la nostra gastronomia proprio lì, soprattutto per quanto riguarda i pugliesi che vivono fuori, ma soprattutto insomma poi per farci conoscere meglio un po' a chiunque. Detto questo, ritorniamo nuovamente alla musica, lo facciamo con Noemi.

Con Dream It's Over. E allora, adesso siamo per farvi ascoltare un'altra bella novità. Ritornano con un nuovo singolo i Pinguini Tattici Nucleari e per fortuna devo dire è un momento veramente pazzesco per loro, perché tra l'altro sono una delle band sicuramente più amate in Italia. Si parla spesso anche dei loro concerti, tra l'altro bisogna dire tutti sold out, e dalla simpatia che loro hanno, no? Proprio nel non atteggiarsi ad essere rock star sul palco, ma quasi ad essere amici, insomma, raccontano di loro aneddoti, curiosi e la loro infanzia, quindi proprio questo contatto bellissimo con il loro pubblico. E tra l'altro ho scoperto una cosa curiosa a proposito del loro nome, Pinguini Tattici Nucleari. Dovete sapere che in realtà nasce da una birra scozzese molto forte chiamata proprio Tactical Nuclear Penguin, e da lì insomma il loro nome. Questo è il loro nuovo singolo, novità su Radio Selene con Sorry, scusa, lo siento.

0: Radio Selene.
1: Pian pianino, step by step, passo dopo passo, insomma si arriva quasi alla conclusione di quello che è il nostro appuntamento di questo mercoledì. La nostra musica subito, i Bundabash.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

gusto c'è, quante volte l'abbiamo cantata e oggi l'abbiamo ritrovata. Che gusto c'è di Fabri Fibra insieme a 13 Pietro. E adesso? E voilà, 1968, una grande voce, Aretha Franklin.

Finisce qui anche il nostro appuntamento di questo mercoledì 20 di maggio. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia e grazie come sempre a Divella, passione mediterranea nel mondo. Baci da Ilia e a domani.

0: non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti sempre
1: bravo. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champs de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
0: Questa è Radio Selene.

0: appunto. Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te, a chi sputa più lontano.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative. Quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Facebook e Instagram.
3: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, sono qua, sono in diretta, cominciamo una nuova puntata, vediamo un po' che giorno è oggi, facciamo un po' il punto della situazione, mettiamo le idee in ordine, perché quelle sono già poche, forse ce le abbiamo confuse, è una tragedia. Giovedì 21 maggio 2026, io sono qua, dall'altra parte c'è Silvio Tempesta, buongiorno anche a te, lui si occuperà della parte tecnica, il panino pure oggi ce lo siamo assicurato, l'acqua ce l'abbiamo, quella ci serve perché bisogna bere, chissà, anche a voi probabilmente danno questo consiglio, la voce, non lo so se mi accompagnerà fino alle 10 meno un quarto, ma ce la possiamo fare. Buongiorno.
0: Questa è
3: Radio Selene. They say an end can be a start, feels like

e qui siamo in una canzone, con una canzone del 2000, quindi esploriamo le annate, questa abitudine che abbiamo, e lo faremo anche nel corso di questa puntata che ci vedrà insieme fino alle 10:15. Allora, buongiorno da Bari, mi scrivono, buongiorno a tutti quanti voi, mi sa che sta iniziando l'estate, non lo diciamo troppo ad alta voce. Al contrario, da Taranto, buongiorno a Nico che scrive: basta vento, vogliamo la bella stagione. Ciao Margherita, ciao Radio Selene e ciao a tutti pugliesi e non. Bravo, è fatto bene, perché comunque ci sono tanti vacanzieri già nella nostra regione, e poi perché comunque ci possono ascoltare anche da altre zone d'Italia grazie al nostro streaming radioselene.it, ma anche l'app che si può scaricare tranquillamente sul vostro cellulare, e quindi fatelo, portateci con voi. Il vento, sì, lo avevamo detto ieri, oggi, domani sarà la Puglia caratterizzata da venti di maestrale, però a Corato questa mattina per esempio è tutto molto tranquillo. Chissà che cosa accadrà nelle prossime ore. Buongiorno mattinieri, sono le 7.

0: Come
1: animali notturni, Malika Ayane che continua a farci compagnia nonostante i mesi, perché insomma parliamo del Festival di Sanremo all'inizio proprio di questo 2026. Buongiorno intanto non soltanto ai notturni che poi devono fare i conti con l'alzataccia mattutina, ma anche quelli che sono un po' più riposati, i mattinieri che hanno scelto Radio Selene. Ci sono le notizie ora, linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale della tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rogers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
1: siamo appena svegliati, però anche al risveglio una coccola, se poi una coccola musicale. Allora facciamoci coccolare da questa canzone del 1967 che ascolteremo tra poco, Dusty Springfield, Look of Love. Subito Olivia Dean.

ve lo avevo detto che ci saremmo fatti coccolare. Dusty Springfield, Look of Love, bella, 7:15 del mattino, sveglia, torniamo a noi, ci siamo concessi questo momento di coccola, in realtà anche la colazione può essere un momento di coccola. Allora da Turi mi arrivano le ciliegie, quindi ce l'hanno fatta, quindi sono sopravvissute, anche se mi scrivevano, sì dai c'è stato un 30% di spacco, però quindi di ciliegie che sono andate distrutte, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, va bene. Siamo contenti anche per, sono bellissime tra l'altro, dispiace anche mangiarle, non è vero, non è vero, le ciliegie è vero che una tira l'altra. Dicevo colazione, molti stanno consumando la propria colazione probabilmente in questo momento, forse a casa, forse in un bar. Buona giornata a tutti voi, cominciare con un po' di zucchero e la pillola va giù, mica è bugia, quindi tutto vero. Cerchiamo di supportare i mattinieri anche in questo giovedì, bentrovati se siete all'ascolto di Radio Selene. Parliamo di felicità, perché quando si mangia sicuramente è un momento felice. La felicità è basta, Maria Antonietta, ecco l'ombre.

Dobbiamo prendere, perché altrimenti se stiamo lì ad aspettare, anche perché basta leggere un giornale al mattino, è davvero lo sconforto, sono soltanto brutte notizie. E poi ci sono tante persone che si svegliano molto presto, mando un abbraccio grande ad Anna che scrive: sono sveglia da presto perché ha i gattini, 10 gattini che sono nati tra il 19 e il 20 maggio, cioè hanno 2 giorni praticamente, e quindi controlla un po' la mamma che faccia la brava, sì, perché comunque il mondo dei gatti è un mondo misterioso. Io lo sto scoprendo, devo dire, da un po' di mesi a questa parte, avendo un gatto che ha deciso di venire a partorire dalle mie parti, e quindi voglio dire, si sono autoadottati. È un mondo davvero davvero affascinante e misterioso, quindi c'è ognuno ha il suo da fare al mattino presto, però se la radio è accesa noi siamo contenti, e se avete il tempo di mandare un buongiorno, un messaggio di saluti, una richiesta musicale, più tardi partecipare al nostro argomento di oggi, 3 47 72 72 274. Elton John con Britney Spears.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: coppia con questa canzone che abbiamo riascoltato su Radio Selene. Si chiama Quelli come me, buongiorno e ben svegliati e mattinieri. Ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 21 maggio 2026. È presente l'anticiclone sulla nostra regione. Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni su tutto il territorio. Venti moderati, mari mossi, temperature massime comprese tra 22 e 26 gradi, valori notturni in aumento.
1: Stai ascoltando?

regalo per voi qui in Another One Bust the Dust su Radio Selena in questa mattinata, però come sempre c'è spazio anche per le canzoni nuove, per i progetti nuovi. Loro ormai li conosciamo molto bene, lui scrive non soltanto per il suo gruppo ma scrive anche per altri e si sta dimostrando davvero un artista molto molto interessante. Sto parlando di Riccardo Zanotti, nonché insomma la testa, ecco, come dire, del gruppo Pinguini Tattici Nucleari. E la nuova canzone che vi faccio ascoltare questa mattina su Radio Selena si chiama Sorry, scusa, lo sento.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6. Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social

0: Questa è Radio Selene.
1: Giorno, tutto il giorno scorpacciata di musica. Le prossime canzoni ve le dico, ve lo annuncio: Richard Ashcroft con Stomp on the Lovers, poi Heroin, la nuova canzone dei Maroon 5, e Paola Iezzi, stessa direzione.

Che direzione come siete diretti questa mattina? Buongiorno a voi. Adesso i Planet Funk, ricordiamo, assolutamente gruppo italiano, canzone di grande successo del 2000.

0: Maradona in Pelé, da giornalisti su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
2: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
3: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
3: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
2: Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
9: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Vi piace? piacerebbe essere un animale per un giorno? Ci avete mai pensato? Io sì. E tra poco ne parliamo. Intanto riascoltiamo la bellissima canzone di Levante che si chiama Sei tu. Arrivano anche gli U2 dal 1991.

0: Questo giovedì mattina, buongiorno ai mattinieri, buongiorno anche a quelli che si sono svegliati un po' più tardi. Allora, com'è che dice la Fagnani quando conduce il suo programma? Che bestia, no, che belva si sente, no, che bestia, poi un po' uguale. Che belva si sente, ora senza arrivare a tanto, parliamo di animali questa mattina, perché? Perché gli italiani spesso sognano di essere un animale, cioè nei momenti di esasperazione totale, magari si dicono, ah, nella prossima vita vorrei nascere, o le donne dicono uomo oppure dicono vorrei essere un animale. Io sì, a me capita di pensarlo, soprattutto alle 5 del mattino quando vedo il mio cane dormire profondamente, anche perché bisogna pure dire questo, che bisogna avere la fortuna pure di nascere animali, perché se sei un animale accudito, se non sei un animale maltrattato, se non sei un animale viene buttato lì per strada, è chiaro che sei un animale sicuramente fortunato. Quindi facciamo questo gioco tra di noi questa mattina: se poteste scegliere per un solo giorno di essere un animale, quale animale scegliereste? È facile come domanda, non è vero? 347 727 2274, ce la facciamo? Messaggi, note vocali a noi di Radio Selene, che nel frattempo vi facciamo riascoltare Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura,

0: Il viaggio verso il paradiso. Achille Lauro su Radio Stellina, buongiorno, ci sono i vostri WhatsApp a proposito della domanda di questa mattina. Allora, se poteste scegliere di essere un animale solo per un giorno, quale animale scegliereste? Buongiorno a Graziana che mi scrive da Polignano. Se fossi un animale sarei una tartaruga di terra, di quelle giganti. Ne ho vista una recentemente. Ah, ma era enorme, davvero enorme. La rondine porta con sé una simbologia antica che mi è molto vicina, l'accoglienza, l'accudimento, il viaggio verso il caldo, il ritorno, la primavera. Ciao Margherita, ciao Radio Selene, un saluto a Miriana che mi scrive da Bisceglie. Nota vocale.
1: Ciao Radio Selene, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io vorrei essere un uccellino per volare libera e spensierata senza pensieri.
0: Mary ci manda questa nota vocale da Lecce. Tra l'altro, tra gli animali scelti spesso si parla di uccelli proprio per questo senso di libertà. Però approfondiamo, vediamo un po' che cosa viene dai vostri WhatsApp questa mattina. Note vocali, quindi fate come ha fatto Mary carinamente a mandarci questa nota vocale da Salento. 347 727 2274. Avete segnato, lo avete memorizzato nella vostra rubrica telefonica, così all'occorrenza magari vi mettete in contatto con noi. Intanto riascoltiamo The Weeknd.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: su Radio Stelle, 8:30. Torno ai vostri WhatsApp. Se poteste scegliere di essere un animale solo per un giorno, quale animale scegliereste? Un tasso. Giuliano da Andrea mi scrive il tasso, che è questo animale notturno, un po' strano, devo dire. Passa tutta la giornata a dormire, però se questa cosa magari lo invidiamo in qualche modo, però se molestato, accidenti, sa essere davvero terribile. Poi il gatto è il mio preferito, Katia da Bari. Un gaviale. Allora, che cos'è il gaviale? È un coccodrillo. Ecco, vedi, neanche Silvio Tempesta, nemmeno io lo sapevo. È un coccodrillo. È il coccodrillo più lungo nella famiglia, diciamo, dei coccodrilli. È bizzarro e nulla facente. Quindi mi scrive Angela da Brindisi: passerei la giornata a crogiolarmi al sole sulle sponde del Gange, tant'è che si dice il gaviale del Gange, e ogni tanto tornerei in acqua per una nuotata tattica. Un saluto a te. Un lupo, il mio animale preferito, Nunzia d'Andrea. Poi ancora sirena da Barletta, cioè la sirena da Barletta è uno scioglilingua praticamente. Un'altra femminuccia, Elisabetta da Palo del Colle, che mi scriveva: se potessi scegliere vorrei essere una bella elefantessa. Le elefantesse sono grandi e maestose, nessuna bestia dà loro fastidio perché sono troppo grosse per essere cacciate, quindi tutti hanno paura di lei. Nota vocale.
1: Cara Maria Rita, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pensando a un animale, vorrei tanto essere una mosca per poter sentire cosa dice realmente la gente di me, per vedere se c'è gente sincera o meno con la quale mi interfaccio giornalmente. Buona giornata.
0: Tant'è che si dice vorrei essere una mosca, effettivamente, per capire. Vorrei dalla curiosità, cioè quando uno vuole esprimere il massimo della curiosità dice vorrei essere una mosca. 347 72 72 274, magari più tardi ci torniamo. Ora Eros Ramazzotti e Max

Too Sweet su Radio Selene, buongiorno. Torniamo ad ascoltare lei che è tornata in tour, ha fatto provare delle emozioni veramente molto forti. Dicevo proprio qualche giorno fa che il momento in cui ha presentato questa canzone è stato poi alla fine il momento più energico di tutto il live. Sto parlando di Elisa, Amore è...

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Due artiste, due molto amate, sì, come artiste. Allora ripartiamo da Annalisa con la sua canzone estiva e su Radio Selene arriva anche Off the Light.

Swift su Radio Selene. Non c'è due senza tre, no? Si dice così, quindi c'è una terza donna a seguire. Allora, la canzone che vi faccio ascoltare è sicuramente il suo cavallo di battaglia. Non è una canzone scritta per lei, non è una canzone sua, è una cover, è una canzone cantata da Dolly Parton nel 1974. E già qui vi ho dato un indizio, se siete attenti, è colonna sonora di un film famosissimo ed è un singolo che gli ha permesso di entrare nel Guinness dei primati, perché è stato il singolo con più settimane consecutive alla prima posizione di un'artista femminile solista. Tutto questo accadeva negli anni 90, 1992, Whitney Houston. E...

0: messo insieme due donne con due voci meravigliose, Whitney Houston e poi la nostra italianissima Giorgia su Radio Stilena. Prima delle notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Stilena Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. C'è anche la giornalista barese Simona Losito tra i 29 italiani fermati da Israele mentre erano a bordo della Global Sumud Flotilla, bloccati in acque internazionali e trattenuti con la forza al porto di Ashdod e poi ammanettati, bendati, trascinati con violenza, fatti inginocchiare e umiliati. Azioni riprese in un video shock diffuso dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui deride e definisce terroristi 430 attivisti della flotilla, provocando la durissima reazione del presidente della Repubblica Mattarella e del governo italiano. Al confine con la Libia, intanto, bloccati da giorni anche i due docenti pugliesi della missione umanitaria Via Terra. La procura di Taranto ha aperto un fascicolo d'indagine per fare luce sulle cause che l'11 maggio scorso hanno indotto una studentessa di 18 anni a togliersi la vita da vetrana lanciandosi dal balcone di casa. L'ipotesi è che sullo sfondo ci sia un possibile caso di body shaming. I carabinieri hanno sequestrato lo smartphone della giovane per esaminare chat e contenuti multimediali. A far scattare gli accertamenti sono state le indiscrezioni rimbalzate sul web e nelle chat dei coetanei subito dopo la tragedia, che ipotizzano attacchi legati all'aspetto fisico e vessazioni online. Aggredita da due cani di grossa taglia, riportando gravi ferite. Vittima Caterina Gallo, moglie del sindaco di Castrignano dei Greci, Roberto Casalucci. L'aggressione è avvenuta mentre si trovava con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo del comune salentino in attesa che il figlio finisse gli allenamenti. All'improvviso un pitbull e un rottweiler fuggiti da un'abitazione vicina l'hanno azzannata. La donna, 44 anni, è ora ricoverata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Grande commozione ieri a Taranto in occasione dei funerali di Bakary Sakol, 35enne bracciante originario del Mali, ucciso a coltellate da un gruppo di 6 giovani, di cui 4 minorenni, tutti fermati, all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia del capoluogo ionico, mentre si recava al lavoro nei campi. Le esequie si sono svolte in forma privata in un locale adibito a moschea, con accesso consentito soltanto a familiari e amici stretti. Non sono giornate facili per la nostra Puglia. Quanto è successo a Taranto ci ha sconvolto e soprattutto ci interroga, perché nessuno, qualsiasi sia il colore della pelle, deve sentirsi in pericolo in questa terra. Il commento da Bari dalla conferenza regionale sull'immigrazione del governatore pugliese Antonio De Caro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Radio Selene.
10: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
11: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
10: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno da Radio Selene, la nostra diretta è iniziata alle 7:05 anche in questo giovedì. Siamo qua tutti i giorni della settimana, da lunedì al venerdì. Io sono Mari Rita, se siete dall'altra parte, grazie. Intanto noi vi facciamo riascoltare Dito nella piaga con Che fastidio e poi Craig David.
12: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Walking Away su Radio Selena. E adesso vi racconto una storia, una disavventura per metà con un lieto fine. Adesso vi faccio capire meglio. Allora, c'è questo signore che si chiama Adriano e ha 83 anni e ha praticamente deciso di fare il pellegrino. È partito dal Trentino lungo la via Francigena ed è stato quando è arrivato in Puglia, è stato vittima di un furto a Cirignola, dove gli è stata sottratta la collanina a cui era appesa la fede di sua moglie, che non c'è più. Ci dobbiamo sempre far riconoscere, mannaggia. E allora diciamo che c'è stato un grande da fare per poterlo aiutare, perché lui chiaramente poi ha fatto la denuncia, tra l'altro riconoscendo anche la persona, nel senso che è riuscito a spiegare l'uomo con la barba, con la sigaretta. E tant'è che sia attraverso la pagina Proloco di Cerignola, che poi ovviamente le forze dell'ordine sono state attive da subito, tant'è che la collanina è stata ritrovata. Quindi per metà, come vi dicevo, c'è un lieto fine, però manca la fede, che posso immaginare è la parte a cui lui è più legato, e quindi speriamo, abbiamo fede, quindi speriamo possa essere ritrovata davvero a breve. Mannaggia, no, perché comunque poi bisogna anche dire che ci sono state tante persone di Cerignola per bene, per fortuna ci sono anche le persone per bene che comunque hanno fatto di tutto davvero per aiutarlo. Non rimarrà un bel ricordo però della nostra Puglia, eh? Queste sono le cose che ci dispiacciono davvero molto. E adesso Magnetic con Blau Bausa.

Bausa Magnetic su Radio Selene. Io tornerei con una piccola parentesi dedicata all'argomento che abbiamo trattato questa mattina, cioè vi ho chiesto se per un giorno poteste scegliere di essere un animale, quale animale scegliereste? Siccome mi sono arrivati davvero tanti messaggi, volevo dare spazio ancora a qualcun altro, per esempio Francesca da Ruvo che mi scriveva una gatta perché graffio a tradimento. Beh, questo è bellissimo. Lucia da Fasano, in generale un uccello, per esempio la rondine, per poter volare a grande velocità e vedere i campi e le città dal cielo. Poi ancora una tartaruga, che devo dire è andata molto forte la tartaruga da terra, vivrei a lungo, è vero, perché quelle vivono tantissimo, mi farei i fatti miei tutto il giorno ricevendo sempre cibo, vivrei la magia dell'autunno e poi me ne andrei in letargo.

0: un bacio.
1: Certo, ciao, un bacio anche a te. Sal Da Vinci arriva con Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Questa è Radio Selenio.

Young era il 1982 per questa canzone che abbiamo ricordato davvero con grande piacere. Ogni tanto fanno morire qualcuno. Allora, se qualche sera fa Claudio Lippi, a quale secondo me va tolto il cellulare come bambini, ha fatto morire quasi Adriano Celentano, poi sono arrivate le notizie di smentita che sta bene, fa dei controlli di routine ma sta bene. Ieri sera hanno fatto morire Carlo III, diciamo che è stata una notizia abbastanza pesante. C'è stato questo annuncio da parte di un'emittente radiofonica che subito si è scusata e non era vero niente, un annuncio che poteva davvero sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, però per fortuna sta bene, anche lui è in buono stato, perché sappiamo insomma che ha comunque dei problemi di salute. Che cosa è successo? Secondo questa emittente radiofonica c'è stato un problema informatico, cioè era stata attivata la procedura di emergenza in caso di morte di un sovrano inglese che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, chiaramente sperando di non doverla mai utilizzare, e in questo caso è seguito il silenzio come previsto e poi le scuse. Un bel danno, diciamo, una bella figuraccia effettivamente, perché poi ovviamente come le fermi quelle notizie una volta che diventano virali? E intanto

su Radio Stelle. Voglio dare il benvenuto a Marco che ci contatta da Manduria in provincia di Taranto, così chiudiamo un po' l'argomento sugli animali. Dice: quando giocavo a calcio mi chiamavano gazzella, mi piacerebbe essere una gazzella, e quindi tutto torna. Un saluto a te. Adesso chiudiamo invece con una novità. Abbiamo già ricordato che questa canzone compie 25 anni, Le nozze d'argento, per questa canzone che ha portato davvero tanta fortuna a Tiziano Ferro, e per l'occasione l'ha inserita in quello che è il suo ultimo lavoro, in duetto con Lazza, che firma una strofa inedita nella parte finale proprio di questa riedizione di Perdono, che riascoltiamo questa mattina nello spazio 9.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le prossime canzoni prima che inizi Lia D'Arpa, Laura Pausini con Casomai, You and Me, Biagio Antonacci, Carry All, Jungle. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. A voi tutti, mattinieri e non, l'appuntamento è per domattina alle 6:55. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccoci qui, buongiorno, in questo giovedì 21 di maggio. Inizia così il nostro appuntamento da qui fino alle 13 in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è

0: Mr. Know It All, grandissimo Teddy Swims qui su Radio Selene, anche quest'oggi in mia compagnia. Ancora buongiorno, io sono Elia D'Arpa, dall'altra parte saluto e ringrazio come sempre Silvio Tempesta nella parte tecnica, e adesso facciamoci un giro in Italia e nel mondo e sentiamo che cosa accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino, rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
4: Mi spiace se loro adesso sono ancora là. Io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
2: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
3: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
2: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
3: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
2: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Radio Selene.
8: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Eccomi qui, ecco.

voce, la voce, che voce che ha, che dono questa donna, la Mariah Carey, che abbiamo ritrovato con Without You qui su Radio Selene. Allora, possiamo iniziare il nostro percorso, la nostra camminata tra news e curiosità. E allora, vi dico innanzitutto che in Puglia continua la settimana della biodiversità pugliese. E a proposito proprio di questo, mi è capitato di leggere un articolo decisamente interessante di una biologa marina americana che ha avuto un'idea semplice e soprattutto rivoluzionaria. Lei aveva una passione, amava recuperare i gusci delle ostriche dai ristoranti per salvare gli ecosistemi marini. Cioè, voi pensate, insomma, soprattutto per quanto ci riguarda poi noi pugliesi, insomma, ostriche, cozze, e pensate quante volte vengono presi questi gusci e buttati via. E allora invece lei ha iniziato quasi per caso a raccogliere proprio questi gusci destinati alla spazzatura. Pensate che ne ha accumulati oltre 10 tonnellate. E voi direte: beh, a che serve tutto questo, che si è costruita una casa? No, la parte incredibile è che i gusci sono stati riutilizzati per creare nuove barriere naturali in mare. In pratica sono diventati una base su cui possono addirittura attaccarsi nuove ostriche e altri organismi marini. È stato un po' come dire ricostruire una città sottomarina, partendo da ciò che gli altri avevano buttato via. È veramente una cosa pazzesca tutto questo. Poi, tra l'altro, insomma, si sa, insomma, che tutto questo migliora la qualità del mare. Queste barriere, tra l'altro, aiutano anche a proteggere le coste dall'erosione, dalle mareggiate sempre più forti, e noi pugliesi quest'anno ne sappiamo perfettamente, o sappiamo perfettamente che cosa è accaduto. E allora, domanda: avete mai trasformato qualcosa destinato alla spazzatura in qualcosa di utile o speciale? Fatemelo sapere con i vostri messaggi e le vostre note vocali.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Selene.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Ehi, Mercedes,

0: Avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Questa è Radio Selene.
5: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: eccoci qui anche in questo giovedì 21 di maggio e come ogni giovedì, sì, è arrivato il vostro momento, voi chiamate leggere perché arriva così come ogni giovedì l'appuntamento con consigli di lettura. Grazie a Vecchie Segherie Mastro Totoro di Bisceglie ed è sempre un piacere ritrovare la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno Ilia, ben trovata e ben trovati a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie cara, e allora noi siamo qui pronti a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Parto da un libro molto sorprendente che è un po' diario, un po' romanzo, un po' memoir, ma super originale. Sto parlando del libro di Francesca Crescentini, La vendetta è un ballo in maschera, pubblicato per Einaudi. È un libro che ha un tono molto ironico e divertente, ma anche molto profondo, molto intenso. E il fuoco è tutto sul potere trasformativo delle storie. Ci sono tre parti. In una la Crescentini racconta appunto il grande romanzo Il Conte di Montecristo. Nell'altra invece racconta di Dumas e della sua prodigiosa energia. E nell'altra parte racconta soprattutto del suo rapporto con la madre. Un libro davvero originale, non vi preoccupate se non avete letto Il Conte di Montecristo perché vi verrà una grandissima voglia di farlo. Se l'avete letto invece troverete tanti dettagli e tante informazioni che sicuramente accresceranno il piacere che avete tratto dalla lettura di questo libro. L'altro libro che vi consiglio è quello di Antonio Moresco, si intitola Il Finimondo, è pubblicato per la casa editrice Nutrimenti. Moresco è particolarissimo proprio per la sua scrittura e per il suo affrontare temi della società contemporanea rifacendosi ai classici oppure alla storia, e lo fa anche questa volta, ci porta in un regno in cui la memoria collettiva si intreccia con una feroce critica sociale. Nel libro incontriamo Hitler che è tormentato dalle vittime della Shoah, ci sono dei dialoghi tra Che Guevara e Garibaldi sui tradimenti della storia, oppure si assiste allo scontro finale tra Superman e il giocattolaio che rappresenta il potere e la corruzione che manipola il mondo dei vivi. Un libro molto profondo, molto originale anche per come è stato scritto e nonostante sia fatto di poche pagine. L'altro libro che vi consiglio è un saggio, è quello di Serena Mazzini, si intitola La tua solitudine è il nostro business, pubblicato per Rizzoli. Dopo il grandissimo successo del lato oscuro dei social network, Serena Mazzini torna ad indagare l'impatto della tecnologia sulla società e ci spiega un fenomeno molto diffuso quanto invisibile, la trasformazione della solitudine in un mercato globale. In un'epoca in cui la nostra emotività è diventata una vera e propria risorsa economica, una cosa a tratti molto inquietante.
0: Perfetto, e adesso invece passiamo agli appuntamenti da ricordare.
1: Sicuramente quello di domani appunto con Francesca Crescentini e Elenia Kaito che dialogheranno intorno al libro La vendetta è un ballo in maschera alle 19:30 e poi quello di domenica tanto desiderato e tanto voluto con Daria Bignardi che dialogherà con due librai, una sono io e l'altro è Salvatore D'Alessio della UBIC di Foggia sul libro Nostra solitudine, argomento molto interessante alle ore 18:30.
0: Meraviglia. Bene, a me non resta altro che ringraziare le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Grazie Viviana, come sempre a te, un forte abbraccio, l'augurio di una meravigliosa giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.

Chi di voi c'era? Chi di voi? Alzate la mano se state guidando, non fatelo, pensate a guidare. Schiele in B-Devotion 1979 con Spacer. Adesso attenzione, perché invece con questa bella novità voglio subito portarvi all'estate, ai tramonti.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E allora continua il nostro appuntamento. Oggi stiamo parlando di creatività.

Buona stessa direzione, adesso preparatevi perché vi voglio portare negli anni 90, quando nelle disco andava ma veramente forte, si suonava di brutto proprio questa canzone dei 24/7. 1, 2, 3.

0: Blanco qui con Elisa in Ricordi. E adesso invece torna nuovamente su Radio Selene l'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il rientro in Italia dei primi due nostri connazionali che facevano parte della Global Sumud Flotilla porterà evidentemente nuovi racconti su quello che è successo con la cattura in acque internazionali, con l'arresto e la conduzione, come sappiamo, verso il porto di Ashdod di tutti i 430 attivisti internazionali della flottiglia, e rinfocolerà lo sdegno che è doveroso nei confronti del governo di Israele e soprattutto del ministro Ben-Gvir. Sapete benissimo perché, per quel video terrificante di beffa nei confronti di chi veniva detenuto in condizioni bestiali. Sarebbe sbagliato, lo dico con chiarezza, limitare al solo Ben-Gvir tutto questo. Non è che se non c'erano quelle immagini, se non c'era quella volontà di infierire da parte di un ministro, le cose cambiavano. Bisogna dirlo con chiarezza, cioè catturare, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, quelle persone illegalmente in acque internazionali, portarle in un porto israeliano, trattarle come bestie, in vista poi di processi o rimpatri a seconda della pressione della comunità internazionale, dei paesi interessati, è già di per sé un atto gravissimo che allontana in maniera preoccupante Israele dalle democrazie. Se in Israele coloro che tengono alla democrazia e alla essenza di quello Stato non si rendono conto di questo, vuol dire che la misura rischia di essere colma. Ed è questa la portata della vicenda, al di là del fatto che i nostri devono essere tutti rimpatriati al più presto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Ma quanti bei messaggi, Madame Adore! Tra poco daremo spazio e voce ai vostri messaggi, ma soprattutto alla vostra creatività, e devo dire che molti di questi possono esserci degli spunti per tutti quanti voi.

0: con Keep My Cool ed eccoci qui. Allora, ascoltate bene questi messaggi, perché da tutto questo può nascere qualche bella idea anche per voi, perché oggi stiamo parlando di creatività, la vostra, e vi chiedo se avete mai trasformato qualcosa destinato alla spazzatura invece in qualcosa di utile o di speciale. Sentite un po' che bello questo messaggio che arriva dalla provincia di Brindisi, Marcella che mi scrive un sacco di volte. Allora, io e mio marito abbiamo entrambi la capacità di guardare oltre, quindi una volta abbiamo preso un vecchio tavolino in ferro battuto arrugginito e lo abbiamo rivestito completamente con il mosaico. Che meraviglia, dice, dopo averlo trattato ovviamente. Un'altra volta una piccola scala è diventata un mobile con cassettiera fatta con l'ausilio di cassette in legno per la frutta e poi tanti altri oggetti. Ci piace dare un continuo a ciò che magari è appartenuto a qualcuno che non c'è più o che magari non ha saputo valorizzare ciò che aveva. Ma che meraviglia! Ma grazie Marcella, così come dico grazie anche a Leonardo da Taranto che mi scrive: io no, ma mia moglie sì. Una vecchia credenza destinata alla discarica di una donna anziana di sua conoscenza, dice mia moglie Isabella, che tra l'altro ha frequentato il liceo artistico, bene, con materiale ed attrezzatura specifica l'ha restaurata. Ora nel salone di casa, la figlia della signora anziana, quando ha visto la credenza restaurata, la voleva indietro. Mia moglie, con molto garbo, l'ha accompagnata all'uscita di casa. E signore, non debra, quella è la porta. E poi Pierpaolo da Turi che da raccontarci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, diciamo che nella vita tutto è utile, quindi tutto si ricicla e certo, può essere riciclato. Vero. Come a volte hanno fatto anche riciclaggio con pezzi trovati in mare. Noi pugliesi ricicliamo le bottiglie della birra per fare la salsa.
0: Vero.
1: E così via. Però diciamo che io personalmente ogni tanto, quando posso, riciclo qualcosa. Sì. Una vecchia lavatrice di mamma, ho fatto una pompa d'aspirazione per l'acqua.
0: Genio.
1: Alcuni fanno con il motorino delle macchinette per la salsa. Diciamo che tutto può servire, delle vecchie tinozze tagliate e fatte a fioriere, serve tutto sempre.
0: Ma che bravo, ma ce ne sono altre, quindi tante tante tante idee per tutti quanti voi che ci state ascoltando, perciò rimanete con noi, ora fulmine.

nostro appuntamento, la nostra musica anche quest'oggi in collaborazione con Divella. Passione mediterranea nel mondo. E adesso parliamo anche di novità, perché io so che vi piacciono le novità, quelle buone buone. E allora ascoltatemi bene, perché dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente. Oh, sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali e senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Lo vogliamo fare? Questo pieno di energia e vitalità.

0: con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali oppure ai sette cereali. E poi sono facili da riconoscere al supermercato, proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che tra l'altro riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.
6: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

pura poesia, 1991 Extreme con More Than Words. Allora, la vostra creatività, dai, veloci. Allora, inizio con Rossella che mi scrive da Lecce, dice: io con i barattoli di vetro della salsa faccio i portaspezie e li decoro pure con lo spago, altro che Ikea. Anna da Francavilla Fontana, Brindisi: le vecchie magliette di mio marito stracci per spolverare. Oh, Mimmo da Taranto: io avevo una vecchia scala di legno destinata alla discarica, l'ho trasformata in una libreria rustica in taverna, bellissima. Vedete un po' quante cose che si possono fare. Cosimo dalla provincia di Lecce dice: io con le cassette delle cozze faccio piccoli contenitori per il giardino. Mia madre dice che in Salento non se mina niente, ve lo traduco, non si butta nulla. Serena da Monopoli: le bottiglie di vino vuote le trasformo in lampade con le lucine dentro, creano un'atmosfera davvero romantica. Ma sentite un po', ma che bravi che siete. Grazie da Ostuni: ho recuperato il vecchio servizio di tazzine della nonna e l'ho usato come portacandele per il terrazzo, e ogni volta che lo guardo ovviamente penso a lei. Ma anche Teresa che mi scrive da Barletta, io dice: tengo ancora le scatole di latta, sai, quelle di una volta, dei biscotti, dentro ci metto ago, filo e bottoni, così come faceva la mia mamma. Bravi, quante idee che ci avete regalato quest'oggi. Io invece vi regalo una bella canzone ed è proprio

Mamma mia, quanti ricordi, quanti ricordi. Anni andati, anni passati, ma le canzoni no, quelle rimangono, ed è per questo che abbiamo ritrovato anche questo grandissimo successo di Renatuccio. Di con loro chi sono, Renato Zero, grande triangolo. Lo so che è piaciuto anche a voi fare questo passo indietro nel tempo, ma adesso vi riporto nuovamente ai nostri giorni. Lo facciamo tra l'altro con questa nuova bella novità, il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Siamo così arrivati anche alle 11:47 di questo nostro giovedì insieme. Radio Selene con Ilia D'Arpa fino alle 13. La nostra musica che continua ad accompagnarvi subito, Steven Sanchez.

0: gold.
1: Che meraviglia questa canzone Gold qui su Radio Selene quando sono le 11:55. Yeah. Lo so, yeah, l'ho detto. E intanto con noi Backstreet Boys.

0: momento d'oro per Miley Cyrus, che abbiamo ritrovato con questo pezzo del 2020. E adesso su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci festavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
2: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
4: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti isolati dei costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
3: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
2: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
3: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
2: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minoa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questa è la nostra terza e ultima ora insieme di questo nostro giovedì, quindi ancora una volta musica, ma è soprattutto di musica e di eventi veramente straordinari che parleremo tra

Quanta delicatezza, che meraviglia, la sua voce, la sua musica, Shape of My Heart, Sting, da annunciare proprio così, Allora, si parla di musica e si parla anche del nostro territorio, della nostra Puglia, sempre presente nei nostri vari appuntamenti. Allora prepariamoci, attenzione, perché l'estate 2026 qui da noi in Puglia rischia davvero di diventare una delle più musicali di sempre. Allora, da una parte Taranto con il ritorno del Medimex, dall'altra udite le isole Tremiti che sognano un festival diretto addirittura da lui, Giuliano San Giorgi dei Negramaro. La cosa più bella è che tutto questo sta diventando, come dire, un nuovo modo per raccontare proprio la nostra terra. E allora iniziamo parlando di Taranto, per esempio, no? Dal 17 al 21 giugno tornerà proprio capitale internazionale della musica con il Medimex e con nomi di artisti internazionali veramente importanti, concerti, artisti da tutto il mondo, eventi sul lungomare, migliaia di persone, quindi anche turismo, soprattutto tanta buona energia. E vogliamo parlarne soprattutto perché, insomma, Taranto è una città che negli anni troppe volte è stata raccontata solo per le sue difficoltà. Oggi invece ne vogliamo parlare e raccontarla attraverso cultura, musica, bellezza. E poi c'è questa idea meravigliosa che sta facendo sognare veramente tutti, un Tremiti Music Festival con Giuliano San Giorgi, come ho detto prima, possibile direttore artistico. Pensatoci bene, insomma, chi meglio di lui può raccontare, insomma, la nostra terra, il sud, il mare, le sue radici, che lui racconta spesso, insomma, anche nelle sue canzoni. E allora speriamo veramente che tutto questo sia veri e che, come sempre, la nostra terra regali eventi indimenticabili, come non dimenticare anche la notte della Taranta e tanti altri eventi. Quindi la Puglia, non solo mare, non solo gastronomia, ma soprattutto musica. E che musica!

ringraziare anche Angelo, Angelo da Taranto. Grazie a lui abbiamo ritrovato questa meravigliosa canzone di Pino Daniele. E adesso attenzione, attenzione, ogni volta mi viene un colpo al cuore. Notizia importante per i Red Hot Chili Peppers: vi confermo che stanno lavorando a nuova musica insieme a John Frusciante, tornato stabilmente nella band, e la

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te.

0: Con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.

follia, e no, non è follia, ma è pura creatività. Ci sono ancora dei messaggi da leggere su quello che è stato l'argomento del giorno: prendere magari delle cose che dovevamo buttare o trovate magari anche, che ne so, in campagna, per strada, e trasformarle. Allora, Pina da Trani mi scrive: una vecchia bicicletta arrugginita stava finendo in discarica, mio figlio l'ha colorata tutta e ora è diventata una fioriera davanti casa. Io me la immagino già, che meraviglia. Così come Antonio da Brindisi mi scrive: digli, altro che spazzatura, io con i pallet ho addirittura fatto un divano per la veranda. Mia moglie all'inizio mi prendeva in giro, ora ci si addormenta sopra ogni sera. Ma sai che si possono fare delle cose incredibili con i pallet, è vero. Io ad esempio li uso in giardino come base per metterci su la legna da bruciare poi al camino durante l'inverno. Sì, lo so, poco creativa. Sentite un po' Cecilia da Bisceglie che mi scrive: allora Ilia, ascolta, oblò della lavatrice, lo uso per fare le cose al forno, lo uso come pirofila o come centrotavola con i frutti misti. I vasetti dello yogurt li uso come porta spezie, oppure i vasetti della Nutella, quelli grandi, li faccio con del tulle e diventano dei portapasta, quelli che magari avanzano dai pacchetti. Geniale Cecilia, geniale. Poi mi ha detto tante altre idee. Ma quanto siete bravi e che meraviglia leggere i vostri messaggi. Perciò grazie. Ora torniamo alla nostra musica e lo facciamo con Dua Lipa.

0: altro grande successo di Annalisa. Ma vi ricordate Annalisa come l'abbiamo conosciuta? Tramite i talent. E allora attenzione, perché voglio parlarvi di un giovanissimo artista. Pensate che ha solo 18 anni, viene da Verona ed è un ragazzo che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare sia il pubblico di X Factor sia quello di Amici. Allora, la cosa incredibile del suo percorso è proprio questa: nel 2024 arriva fino alla finale di X Factor, proprio nella squadra di Achille Lauro, e poi invece di sentirsi arrivato decide di rimettersi in gioco entrando nella scuola di Amici, ed è qui che esplode definitivamente, perché stiamo parlando del vincitore dell'ultima edizione di Amici 2026. Si chiama Lorenzo Salvetti, novità su Radio Selene, questo Dimmelo Tu.
1: Dici che

continua così il nostro appuntamento Radio Selene, il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo anche di queste novità. Sì, sono arrivate queste belle novità e sono buone, buone, buone. Parliamo di cosa? Parliamo degli ottimini senza zuccheri aggiunti, proprio così. Dovete assolutamente assaggiare questi nuovi biscotti Divella. Sono friabili biscotti di pasta frolla. Possono essere integrali oppure sette cereali. E soprattutto senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Bene, facciamolo, questo pieno di buon umore e di vitalità, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai sette cereali. Facili da riconoscere, tra l'altro, al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

scivola. Questa canzone parla altro che di un amore, no? Di quando magari uno si rende conto di aver sbagliato, vorrebbe riavere quell'amore, perché poi quando perdi qualcuno è lì che capisci l'importanza di chi hai perso. Baby Come Back, The Player. Pochi secondi alle 13.

0: È arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti anche per questo giovedì 21 di maggio. Il nostro appuntamento termina qui, come sempre, grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Dagli ad Arpa baci e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La polizia ha arrestato un 28enne originario della provincia di Bari, ritenuto responsabile di una serie di furti con spaccata messi a segno a gennaio scorso nel centro del capoluogo pugliese. 11 gli episodi contestati. L'uomo era già detenuto dopo essere stato bloccato per un furto all'interno di un esercizio commerciale. Un incendio è divampato la scorsa notte all'interno di un negozio di articoli per la casa a Copertino. Il rogo si è sviluppato in una porzione del locale in quel momento chiuso, generando fumo intenso e fiamme. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme a una parte del negozio, limitando i danni e ulteriori conseguenze. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi dolosa. Anche in Puglia, come nel resto d'Italia, vanno a rilento gli interventi finanziati dal PNRR, concluse meno del 30% delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenuto in Europa dal governo Conte 2 dopo l'emergenza Covid. E quanto emerge dal report della Corte dei Conti sullo stato di attuazione dei progetti affidati agli enti territoriali quali soggetti attuatori. Il dato pugliese è in linea con quello di tutto il Mezzogiorno, anche se la regione si piazza in penultima posizione alla data del 13 febbraio del 2026. Bisceglie ieri sera è scesa in piazza con una marcia della legalità per dire no alla paura, alla violenza e alle mafie in seguito a numerosi fatti di sangue avvenuti nelle ultime settimane in città. L'iniziativa dal titolo Riprendiamoci la città insieme contro le mafie è stata promossa dalla Rete dei Diritti insieme a oltre 100 sigle tra associazioni, scuole, società sportive e realtà istituzionali. È prevista tra 2 mesi la consegna del nuovo stadio Iacovone di Taranto, sede della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, in calendario il 21 agosto prossimo. Investiti oltre 60 milioni di euro per il nuovo impianto, 5 le strutture già concluse, 25 in fase di ultimazione, oltre l'80%, 11 i cantieri ancora in corso. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2016.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1995.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
2: Buon giovedì, dai che si sente nell'aria. Io non posso tirare su col naso, per sai quando senti un profumo che tiri col naso? Lo tiro io, il suono è devastante, anche perché mi funziona mezza narice, però si sente nell'aria l'odore del weekend. E finalmente, lasciatemi dire, anche oggi 3 ore insieme sino alle 18 per parlare di tante robe. Non può mancare la Puglia, ma non solo, come sempre anche sport, gossip, curiosità e non solo. E allora siamo pronti a cominciare? Si parte!

0: Radio Seleni. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
4: E anche oggi, come sempre in apertura, parleremo di Puglia. Prima però, ragazzi, inizia il caldo, io un appunto come sempre in questo periodo lo devo fare, prima però la musica, i The Colors.

Sagical su Radio Selene, non riuscivo proprio a 15-13 minuti del nostro giovedì pomeriggio, si sente nell'aria l'odore del weekend, abbiamo detto, e già questo molto bene. Si sente nell'aria però non solo l'odore del weekend, lasciatemi dire, perché abbiamo detto che entriamo ufficialmente nelle belle giornate e quindi il caldo, e quindi è bello, cioè tutto molto bene, tutto molto bello, se non che almeno io, per quanto mi riguarda, lo sapete, mi piace portarvi le mie esperienze personali, mi sono già imbattuto in un paio di situazioni scomode. Da che punto di vista, di che punto di vista parlo? Di quello degli odori. Già ieri sera, ragazzi, sono entrato in un locale, mi sembrava di essere entrato in uno spogliatoio di una squadra di basket fatta da 30 adolescenti. Una roba veramente tosta da sopportare, tant'è che sono dovuto uscire dal locale perché io soffro un po' gli odori, lo ammetto, magari è un mio limite, e l'invito non lo so, cioè veramente è complicata la cosa, perché io non sono uno di quelli che poi lo dice, cioè guarda che hai un problema, mai detto, perché mi sento io in imbarazzo per l'altra persona, non so come si affronta la cosa, io nel dubbio scappo. O al massimo quello che posso fare è venire in radio e fare un annuncio. Mi raccomando, cioè ci sta a sudare, non è che siamo fatti di metallo. Però magari portatevi dietro, se sapete di soffrire di particolari problemi, qualcosa che possa tamponare il... Ma lo dico per voi, perché poi venite, capito, indicati, ed è brutto secondo me, no?

maledetto me, lasciatemi dire che questo brano sta spaccando, bello estivo, funziona, c'è anche un Tommaso Paradiso in lontananza che si sente, quindi molto bene, bravo ragazzo Fulminacci, ma questo lo sapevamo già. Salutiamo Vasco che poco fa ha postato un post sui social dove saluta la Puglia, lo sapete, lui prima di ogni concerto, prima di ogni tour, in realtà viene in Puglia, viene in quel di Castellaneta e fa le prove, sta lì, sta sul mare, incontra i fan, è davvero straordinario ed è sempre legatissimo alla Puglia, io credo ormai sia anche scaramanzia perché va tutto bene, no? E ha salutato infatti nella giornata poco fa con un bel post scrivendo: saluto questa meravigliosa terra nella quale ho passato un periodo di tempo felice per me. Felice, dice, torno presto. Vabbè, tornerà presto intanto con il live, perché lo sapete, torna in quel di Bari con due concerti incredibili e poi secondo me tornerà come sempre fa di solito, tornerà anche a farsi un po' di vacanza, perché lui, anche se è nel pieno delle vacanze, nel pieno dell'estate, quindi c'è tanta gente, comunque non si sottrae, devo dire che ha trovato un equilibrio anche quando viene qui in Puglia incredibile, i fan lo rispettano tantissimo e quindi è bello averlo, è bello sentire anche quanto davvero ama la Puglia, quindi insomma Vasco ti aspettiamo sia dal vivo naturalmente che poi per goderti il mare della nostra splendida Puglia.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene. Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

Love is all around su Radio SLN, 15:32 minuti. Abbiamo delle curiosità, si parla tanto di Michael Jackson in questo periodo, l'abbiamo detto, e lasciatemi dire, come giusto che sia, visto che parliamo di un dire il King e il Re, anche capito, è anche poca roba quando si parla di Michael Jackson. Ce n'è uno di personaggi particolarmente legato a Michael Jackson, che è Drake, e si parla tanto di Drake perché pare abbia acquistato un paio di mutande usate da Michael Jackson a un'asta in Francia per la cifra, direi folle, astronomica di $365,000. Secondo alcune fonti, Drake aggiungerà questo capo alla sua enorme collezione che possiede a casa. Credo abbia anche diversi guanti, abiti, cappelli legati. Evidentemente gli mancavano le mutande e così, diciamo, ha completato la collezione.

la musica italiana, prima Vasco Rossi, anche Zucchero adesso in giro per l'Europa con il suo tour. Adesso in particolare dovrebbe essere a Ginevra, wow, e quindi in giro, poi tornerà in Italia credo a luglio per un po' di date italiane, per poi ripartire nuovamente in giro per l'Europa. Noi ci ascoltiamo il nuovo dei Rolling Stones, In the Stars.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Radio Selene.
1: E noi come sempre facciamo a quest'ora, che è proprio ormai diventata una roba che non ve lo dico neanche, dobbiamo assolutamente prenderci il caffè del primo pomeriggio per riuscire a tirare dritto sino alla fine dell'appuntamento. Noi il caffè, voi la musica, Samurai J.

Annalisa con la sua canzone estiva. Siamo pronti però a ballare, a muoverci, perché siamo nel 1984. Va detto che questo brano nell'82 uscì già solo in Inghilterra, ma non ebbe tutto sto, poi venne ripubblicato nell'84 ed è esploso in tutto il mondo. Dance

0: Radio Seleni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene.

Puglia oggi e noi lo salutiamo e l'abbiamo riascoltato con Ho fatto un sogno. E a proposito di sogni, ci sta benissimo questo brano perché sicuramente anche Andrea Pellegrino avrà sognato di essere nel tabellone principale di uno slam e quindi Roland Garros edizione 2026, perché il tennista è riuscito, il tennista pugliese, lo ricordiamo, di Bisceglie, è riuscito a qualificarsi dopo aver superato le qualificazioni, è entrato ufficialmente nel torneo più prestigioso sulla terra rossa, un risultato storico per lui e per il tennis pugliese. Tra l'altro arriva dopo una settimana molto positiva, infatti all'Internazionale di Roma era già stato protagonista di una bellissima corsa partita dalle qualificazioni fino agli ottavi, mostrando appunto di poter stare a questi livelli. Noi siamo felicissimi, tra l'altro, per chi segue poco il tennis, entrare nel tabellone principale di uno slam significa veramente entrare nell'elite del tennis mondiale, quindi giocarsi il torneo con i migliori del mondo. Quindi insomma, per un ragazzo partito da Bisceglie, di cui abbiamo parlato perché già la scorsa settimana iniziava a farsi notare, e come, è una grande soddisfazione. E anche lui, come dice, come ha detto e ha cantato Vasco Rossi, che ha fatto un sogno, anche lui avrà fatto sicuramente il sogno di essere nel tabellone principale. Adesso bisogna continuare a tifare.

Radio SLM, 16-19 minuti del nostro pomeriggio insieme, quello del giovedì. Parliamo ancora di Puglia, ci spostiamo però da Bisceglie, andiamo in quel di Taranto, dove sono stati recuperati e neutralizzati 4 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovati sul fondale del Malpiccolo. L'intervento è stato effettuato dai palombari del gruppo operativo subacquei della Marina Militare, dove dopo una segnalazione arrivata durante lavori subacquei collegati alla realizzazione del campo di regata per canoa in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, gli ordigni si trovavano a pochi metri di profondità, tra i 3 e i 5 metri, nell'area davanti all'ex stazione torpediniere. Per permettere le operazioni in sicurezza sono state ovviamente interdette le navigazioni, la balneazione nella zona, prima appunto della rimozione e distruzione controllata. E fa veramente impressione come a distanza di tanti anni continuino ancora oggi ad emergere residui bellici nascosti sottoterra oppure in mare. Questa cosa è un po' inquietante, lasciatemi dire. Per fortuna però tutto in sicurezza, tutto tranquillo, tutto a posto, quindi poi è tornato tutto alla normalità.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social.

0: Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Radio Selene.

ci tenevo a farlo anch'io, Bruno Mars su Radio SLN. Rimaniamo ancora in Puglia per raccontarvi questa bella storia. Siamo nel Foggiano, dove l'ex macello è stato trasformato a spazio creativo per i giovani. Infatti prende forma un progetto che unisce rigenerazione urbana, arte e inclusione. Siamo a Rocchetta Sant'Antonio, dove l'ex macello comunale, per anni in stato di abbandono, viene trasformato, è veramente una figata incredibile, in un laboratorio del mosaico, dedicato soprattutto ai più giovani e alla valorizzazione del territorio. L'idea bellissima è quella di recuperare un luogo inutilizzato e farlo diventare appunto uno spazio dove imparare tecniche artistiche, sviluppare competenze manuali e creare occasioni di incontro e formazione. Tra l'altro, il mosaico non è stato scelto per caso, richiama il concetto di costruire qualcosa insieme, pezzo dopo pezzo, mettendo insieme persone, storie e competenze diverse. Che meraviglia, che bello, che figata. E benvengano queste belle iniziative. Noi, come dico sempre, siamo qua a raccontarle.

Radio SLM, che brano che spacca di brutto, vedi, questo è uno di quei brani 2010, ma potrebbe essere uscito veramente oggi, come questo, Cattive Abitudini.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: amore quotidiana. Forza, vi teniamo compagnia noi con la nostra musica. E allora dito nella piaga, che fastidio.
1: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Where are we running? Non volevo parlare sopra Lenny Kravitz, che sempre massimo rispetto sotto tutti i punti di vista, artista straordinario, uomo incredibile, bla bla bla, musicista fortissimo, eccetera eccetera. Ma adesso chiudiamo gli occhi, siamo nel 2007, riviviamo l'estate del 2007, lo facciamo con i Negramaro, Parlami d'amore.

0: Radio Selene. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Questa è Radio Selene.
5: Tra poco parliamo di musica con tante curiosità molto particolari che magari non sapete, che riguardano il mondo della musica e soprattutto del nostro ascolto legato alla musica. Prima però è proprio la musica. Allora, M

terza ora insieme e lo facciamo perché ci sono diversi dati e diverse curiosità legate al mondo della musica. Per esempio, lo sapevate che in media una persona può ascoltare una canzone che ama davvero circa 300 volte prima che inizi a stancarla? Succede più in fretta invece con i brani che non scegli tu di ascoltare, motivo per cui per l'eccessiva ripetizione in radio si tende a rovinare le canzoni molto prima. Quante volte, adesso l'ultima che mi viene, ma non perché è quella di Sal Da Vinci, che sicuramente uno sentirla da quando ha vinto Sanremo così tante volte, secondo me le 300 sono ampiamente superate. Tra poco ancora curiosità legate al mondo della musica, prima Serena Brancato.

Levante con tutta la sua crew in questa Al mio paese su Radio Selene, canzone che non so perché ma mi dà di ascolti legati ai 20 anni, non so perché sarà, perché è molto estiva. Fatto sta che, a proposito di canzoni ascoltate tra i 12 e i 25 anni, c'è una curiosità. Infatti quelle canzoni là ascoltate in questo periodo di tempo ci emozioneranno sempre di più, perché il cervello immagazzina la musica ascoltata durante adolescenza e prima età adulta in modo più profondo rispetto ad altri periodi della vita. Le canzoni di questa fase infatti evocano dei ricordi più intensi e una forte sensazione nostalgica che raramente la musica scoperta più tardi riesce a replicare. E lasciatemi dire, io in questa cosa mi ritrovo completamente. Arriva Alvaro Salvini.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Ramazzotti su Radio Selene. Visto che abbiamo parlato di curiosità legate al mondo della musica, ce n'è un'altra che riguarda i musicisti che mostrano in media un corpo calloso più sviluppato e aree motorie, uditive e cerebrali più allenate rispetto a chi non suona. Imparare uno strumento coinvolge quasi tutto il cervello contemporaneamente, motivo per cui l'educazione musicale è spesso associata a miglioramenti nel linguaggio, nella matematica e nel ragionamento spaziale. E questo rimane uno dei miei più grandi rimpianti, quello di non essere riuscito ad imparare uno strumento. Lo so, non è mai troppo tardi, infatti mai dire mai.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

Tutto a te, è una domanda? Sì, se vuoi, cioè, come vuoi in realtà. C'è una bella novità, Renato Zero ci porta mano a mano verso un altro ragazzo italiano, forte, fortissimo, Irama, il suo nuovo singolo si chiama

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, torna qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Selene,
2: Radio Selene,
1: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Paola Cisternino.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi giovedì 21 maggio, siamo in diretta come sempre da questo momento dritti fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in queste tre ore. Io direi di cominciare subito con un gran bel disco, Thinking About the Way I'm See.
1: Questa è Radio.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: stai ascoltando Radio Serene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene.
4: Cari amici, abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo giovedì in onda, come sempre rigorosamente in diretta fino alle 21. Tra poco parliamo delle Spice Girls, quindi rimanete attaccati alla radio. Intanto ascoltiamo Tommaso Paradiso e Fun Young Cannibals.

Mother's Mind, Pagan Criminals, qui su Radio Selene si parla di un gruppo tra i più importanti. Allora vi dico, sono cinque, sono belle, sono tutte donne, negli anni 90 hanno fatto un casino come pochi. Chi sono? Le Spice Girls. Benissimo, è un anniversario veramente importante per i fan delle Spice Girls. A giugno festeggiano il 30° anniversario dell'uscita di Wanna Be. Per l'occasione la formazione britannica ha annunciato una nuova serie di Funko Pop, o come dico io, i Franco Pop, mi piace chiamarli così, che sono quei pupazzi con il testone gigantesco. Ebbene, ci saranno cinque pupazzi con le fattezze delle Spice Girls, e questo è un post che hanno lanciato sul profilo Instagram, che conta oltre 2 milioni di follower, e la gente è già impazzita alla ricerca di questi pupazzi. Il 26 giugno, per l'esattezza, loro hanno dato inizio al loro successo proprio con Wanna Be, primo estratto dell'album Spice, che poi fu distribuito nel settembre dello stesso anno. Un enorme, enorme successo di questo singolo di debutto. Inoltre le Spice poi hanno continuato ad avere ottimi riscontri con un sacco di canzoni che, bene o male, sono entrati nella storia della musica pop, per esempio Say You'll Be There, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life. Insomma, le conosciamo veramente tantissime di queste canzoni, qualcuno le sa anche a memoria, io qualcuna forse sì. Comunque nel 2009 loro hanno anche deciso di prendere in mano una reunion, si chiama Spice World 2019 Tour, in programma tra il Regno Unito e l'Irlanda. Inutile dire che le immagini sono in rete tutt'oggi, perché fu veramente un grandissimo successo di pubblico. Hanno vinto veramente un sacco di roba, MTV Music Awards come Best Group e i Brit Awards, un sacco di riconoscimenti in questi 30 anni di carriera. Poi si sono separate, hanno fatto qualcosina anche come carriera solista, individualmente hanno avuto successo sì, ma ovviamente non come gruppo. Facendo

Si chiama Passeggeri Distratti, RAF su Radio Selene. Si parla di pensioni, parliamo di INPS più che altro, perché insomma non è la prima volta che ci sono degli errori da parte dell'INPS dopo le certificazioni uniche sbagliate per 2 milioni di percettori di NASPI, CIG, maternità e altre indennità INPS. Ora l'errore riguarda i pensionati, giustamente una volta ciascuno non fa male a nessuno. In 270.000 sono quelli che sono stati coinvolti perché risulta vuota la casella dell'addizionale comunale e sarebbe una tassa trattenuta mese per mese sull'assegno. Non è però riportata nel documento fiscale usato anche per quella precompilata. L'errore è di natura informatica e sarà corretto, però nella maggior parte dei casi si tratta di importi molto bassi, sotto la soglia dei 12 euro, oltre alla quale può scattare una richiesta del fisco. Resta però il nodo dei pensionati che sono deceduti, perché anche per quello è scattato l'errore. Per loro può ricadere sulle vedove e non è insomma una cosa molto semplice da gestire. Vedovi o magari anche eredi che verranno chiamati a presentare la dichiarazione, quindi anche se la persona in questione ahimè è passata a miglior vita, all'INPS poco importa, le cartelle sono arrivate. Visto che non possono ovviamente provvedere loro di persona, toccherà appunto alle vedove o agli eredi.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

voce di Nelly Furtado qui su Radio Selene, 18 e 32 minuti. Parlavamo prima di errori commessi dall'INPS, si parla di pensioni adesso. Oggi abbiamo deciso di guardare al futuro e lo facciamo con questa notizia che riguarda proprio l'età pensionabile. Si potrebbe lavorare fino a 71 anni perché non potrebbe bastare più per andare in pensione dal 2027. Allora c'è il governo che chiaramente sta facendo un po' un giro di boa, stanno lavorando ad una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere gli strumenti di flessibilità in uscita, dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è questo doppio binario, ovvero la proroga degli scivoli aziendali come l'isospensione, ma anche il progressivo aumento dei requisiti anagrafici e contributivi. Quindi per molti lavoratori, soprattutto per i più giovani e interamente nel sistema contributivo, dal 2027 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. Allora io adesso capisco tutto, lo so Savoni, vedo Gigi Savoni che ha bisogno dei sali probabilmente, dovremmo lavorare in eterno, facciamoci insomma, come dire, rendiamoci conto che giustamente l'età si allunga, ragion per cui non si può andare in pensione troppo giovani, ma 71 anni io credo che già sia sufficiente, anzi forse un pochino oltre. Non so se vogliamo lavorare direttamente anche dall'aldilà, se ci trovano il modo, noi saremo disposti anche a questo. A questo punto alziamo le mani.

After the Love is Gone era Wind and Fire e Mario Biondi, che recentemente all'interno di un concerto che è avvenuto proprio qui a Bari pochissimo tempo fa, a un certo punto ha intonato le note di Per sempre sì di Sal da Vinci. Faceva molta impressione sentire quest'uomo grande e grosso con questo vocione cantare ovviamente il pezzo della canzone di Sal da Vinci con tanto di coreografia, quindi non è che si è solo limitato a strimpellare così qualche nota, no, l'ha fatta bene come si deve, e questo è avvenuto proprio qui da noi a Bari poco tempo fa. Andiamo adesso in America, Lady Gaga e Doechii.

0: Questa è Radio Selene.
1: 18:50 minuti in diretta qui su Radio Selene, come sempre fino alle 21, anche per questo giovedì sera. Voi mi raccomando, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo Olivia Dean e poi Bruno Risas.

Keep on Moving, Pino Daniele, 1984, qui su Radio Selene. Buonasera, le 19:01.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, lui è Fulminacci, singolo nuovo per Fulminacci dopo la canzone sanremese. Beh, insomma, possiamo dire che sicuramente entra di diritto nelle novità più importanti del panorama italiano musicale. Adesso lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Cuba come il Venezuela? A quanto pare chiusa o quasi la pratica iraniana, a meno di colpi di scena nei prossimi giorni, Trump ora rivolge la sua attenzione verso l'isola che da sempre, dal 1959,

0: quando ci fu la rivoluzione castrista, è una spina nel fianco, geograficamente parlando, per gli Stati Uniti. Si sa che si è preso di mira quello che è il fratello e l'erede di Fidel Castro, Raul, 94enne ormai, con degli addebiti, con delle accuse che si rivolgono a un passato lontano, di avere provocato la morte di alcuni cittadini americani, e per questo compiere un'azione.
1: Mettere la portaerei Nimitz al largo delle coste cubane è un'intimidazione molto chiara. Ma qual è poi la strategia? Per fare che cosa? Evidentemente c'è un metodo? Esiste una strategia? Non dimentichiamo che il segretario di Stato americano Rubio è di origine cubana ed è anche il più autorevole, insieme a Vance, dei pretendenti alla successione di Trump, che non potrà essere rieletto tra 2 anni. Ma davvero si vuole mettere le mani su Cuba? E si pensa forse che sia come il Venezuela, basta togliere Maduro e tutti diventano arrendevoli nei confronti di Washington? È ben difficile, vista la storia di quel paese. Ma aspettiamo e sapremo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
8: Ancora un buon giovedì sera qui su Radio Selene, come sempre in diretta, come sempre in onda fino alle 21. Rimanete con noi perché tra poco parliamo dello stadio di San Nicola a Bari. Prima però 2 dischi di fila, Benson Boone e Robbie Williams.

Angels, Robbie Williams, 1997, qui su Radio Selene. Parliamo dello stadio San Nicola di Bari. Insomma, sembra che sia tramontato o giù di lì il sogno di Euro 2032 a Bari, perché è una montagna da scalare in meno di due mesi e quindi Bari è sostanzialmente fuori da Euro 2032. I costi sono altissimi, i tempi stretti e interventi strutturali troppo impattanti sullo stadio di San Nicola si stanno rivelando un ostacolo veramente insormontabile per onorare la candidatura della città ad ospitare la più prestigiosa manifestazione calcistica continentale. Diciamo che la tempistica è la prima criticità, perché entro luglio l'amministrazione dovrebbe consegnare il dossier per concorrere all'assegnazione dei 5 stadi italiani. Le altre 5 sedi saranno in Turchia e sarà stabilita ad ottobre la documentazione, che rappresenta uno snodo veramente perentorio. Dovrebbe contenere le tappe previste per realizzare gli adeguamenti richiesti, nonché anche l'avanzamento dei lavori. Oggi però non ci sono minimamente le condizioni per redigere questa roadmap così dettagliata. Considerate che il 26 marzo scorso si è svolto l'ultimo sopralluogo dei tecnici federali e dei delegati UEFA allo stadio di San Nicola per valutare la quantità degli interventi indispensabili. Sono arrivati lì, insomma, hanno capito che la situazione, per quello che loro richiedono, non è esattamente idilliaca, e hanno anche tagliato un sacco di roba. Questo significa 130 requisiti in meno che loro avevano richiesto, ma nonostante questo c'è un costo veramente molto molto impattante. 270 milioni preventivati inizialmente, qualcosa si è ridotto, ma siamo comunque non sotto i 100 milioni. C'è la pista atletica che va eliminata, anelli che vanno eliminati, vanno spostati, coperture, accessi ai disabili. Insomma, è veramente una strada in salita, questo lo ha anche detto sempre il sindaco. L'ultima speranza potrebbe essere quella di poter chiedere un intervento statale direttamente al ministro dello sport, ma insomma i tempi sono molto stretti. Diciamo che non riguarda solo Bari questa criticità, la stessa cosa verosimilmente potrebbe accadere anche a Genova, a Bologna, a Verona e a Napoli. Vediamo un po' come andrà a finire, però diciamo che sta diventando veramente una scalata molto molto impervia.

Bellissimo Acquario, questa canzone oramai mi è entrata veramente in mente, quindi una volta che l'ho sentita poi la canticchio tutto il tempo, e questo significa in genere che le canzoni poi funzionano. Allora parliamo di tecnologia, lo facciamo perché sono virali le immagini di nuovi robot cinesi che allattano i bambini, cioè sembra una scena alla Black Mirror, ma è vero, in Cina stanno sperimentando dei sistemi robotici pensati per assistere ai neonati, cioè monitorano il sonno, oppure hanno delle cellule automatiche che controllano appunto il sonno dei bambini. Sono dei babysitter robot sostanzialmente, hanno delle fattezze umanoidi, solo che in questo video si vede giustamente questo robot che prende in braccio questo neonato, c'è cioè una specie di culla dove delicatamente viene poggiato il neonato e viene praticamente sparato dritto una specie di biberon dal quale il bambino beve tranquillamente. A me lascia un po' perplesso il fatto che con molta naturalezza poggiano lì questo neonato, molto molto piccolo appunto, e tutti sorridono, tutti fanno i video, sono lì a guardare. Potrebbe essere molto utile la tecnologia per aiutare magari i genitori appunto nel sonno o quant'altro. Farlo allattare io la vedo, come dire, un po' strana come cosa, bisognerà sicuramente abituarsi a tantissime novità. Questa però io credo che come dire, serva il contatto umano, il contatto con la pelle, un bambino ha bisogno di queste cose, però come dire, non vogliamo esprimere giudizi così a vanvera prima del tempo, però se volete vedere le immagini le trovate online e ci sono davvero tantissimi utilizzi della tecnologia in questo senso, diciamo che questa è l'ultima arrivata.

0: love you.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Bruce Springsteen con Hungry Heart qui su Radio Selene, le 19:31. In questo momento venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì c'è l'anticiclone sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo bello. Infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 22 e i 26 gradi, minime in modesto aumento, venti moderati e mari mossi.

Mina con anche un uomo qui su Radio Selene, e parliamo di un'altra voce italiana bella, non come quella di Mina per carità, ma comunque una delle cantanti più brave in Italia, ovvero Elisa, che torna con un singolo nuovo scritto da lei, prodotto anche da Dardust. Tra l'altro questo anticipa quello che sarà il nuovo album che arriverà nei prossimi mesi. Questa canzone tra l'altro è già stata presentata in anteprima durante le ultime date che sono andate sold out nei Palasport, dove ha raccolto veramente un bel successo. Il pubblico ha risposto molto bene. Noi l'ascoltiamo adesso qui su Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene insieme a me Paola Cisternino fino alle 21 anche per questo appuntamento. Come sempre abbiamo ancora un sacco di argomenti da trattare insieme e la nostra musica. Due dischi di fila, adesso arriva Lucent e poi Biagio Antonacci.

Si chiama You and Me, Biagio Antonacci, singolo nuovo per Antonacci appena ascoltato qui su Radio Selene, adesso 1982, si chiama Gem from Paradise, singolo tra l'altro che riprende appunto anche il nome del film. Lei è Phoebe Cates.

0: Alba in Blue Beat, se ne di.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La portaerei Nimitz ai Caraibi non è per intimidire Cuba, lo ha detto Donald Trump, che poi spiega: l'isola non ha soldi, non ha elettricità, non ha cibo, non ha niente, la aiuteremo, vogliamo aiutare i cubani. Poi sull'Iran: con l'Iran stiamo trattando, ha detto, e risolveremo in un modo o nell'altro. E sull'uranio arricchito di Teheran aggiunge: noi avremo l'uranio altamente arricchito, non ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo e probabilmente lo distruggeremo. Anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti lo scorso 14 maggio durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive sono stati recuperati nelle profondità marine a 60 metri. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie i cadaveri della 22enne Giorgia Sommacal e del 31enne Muriel Odeninno, dopo quelli della prof Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Maggioranza al lavoro sulla legge elettorale in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. La soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza verrebbe innalzato dal 40% al 41%, più probabilmente al 42%. Si abbasserebbe alla Camera da 230 a 220-222 il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio, che resterebbe di 70 e 35 al Senato. Dovrebbe essere eliminato invece il meccanismo del ballottaggio. Un 60enne viene colpito da infarto mentre gioca a padel. L'uomo, colto da malore, si accascia improvvisamente a terra in preda agli spasmi e rischia di morire, ma viene salvato grazie al tempestivo intervento di un'infermiera, anche lei giocatrice di padel, che si trova sui campetti per caso. È successo a Napoli. Grazie alla manovra rianimatoria e all'uso di un defibrillatore disponibile sul posto, il 60enne viene salvato. L'episodio è accaduto martedì scorso. Ciclismo in chiusura. Il belga Alex Segart si aggiudica la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure.

0: vetture di 175 km. Segard scatta a sorpresa a 2 km dal traguardo e piazza un acuto che lo porta fino al traguardo. Si tratta di una frazione senza strappi clamorosi. Dopo il Colle Giovo restano in testa in 6, ma non durano molto. Gli ultimi 3 km sono terreno dei velocisti, ma il colpo lo fa la maglia rosa Eulalio, che si aggiudica un abbuono da 6 secondi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
5: Cari amici, sono le 20:07 minuti in questo momento. Questo significa che inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì sera qui su Radio Selene. Ascoltiamo due dischi di fila, Carry On di Jungle e poi Malika Yane.

Adesso è qui Malika Ayan su Radio Selene. Dunque, parliamo un po' di maledizioni, nel senso di quelle antiche, quelle sulle quali poi ci hanno fatto innumerevoli film, per esempio La Mummia, ma insomma molte molte altre. La tomba di Tutankhamon, bene, la conosciamo tutti, il faraone forse più famoso dell'antico Egitto. Vi ricorderete che dopo l'apertura della tomba di Tutankhamon nel 1922, diversi partecipanti della missione archeologica poi morirono in circostanze misteriose, e da lì è nata la leggenda della maledizione della mummia. Bene, diciamo che un'iscrizione su alcune tombe egizie avvisava che chiunque avesse profanato il sonno eterno del faraone sarebbe poi morto per una misteriosa malattia. Uno studio recente ha rivelato un alto livello di radiazioni nella tomba di Tutankhamon, anche in altre tombe egizie, ma soprattutto in quella. Le radiazioni, ecco, spiegherebbero l'alto numero di morti nella popolazione egiziana, sia antica che in quella contemporanea, e diciamo che lo possiamo chiamare un antico antifurto? Vogliamo chiamarlo in questo modo? Un antichissimo antifurto. Veniva utilizzato così questo uranio radioattivo, non si sa chiaramente come se lo fossero procurati. Probabilmente hanno sicuramente capito che bene non faceva, tant'è che l'iscrizione è stata messa lì appunto per questo motivo. Effettivamente l'uranio c'è, e questo andrebbe a spiegare poi le morti, però c'è tutta una leggenda dietro che è molto bella.

Mr. Know It All, Terry's Williams. Dunque, parliamo di personaggi importanti della musica e non solo, che poi magari, come dire, in maniera collaterale avviano anche altre attività. Ce ne sono tantissimi di esempi. Pensate, non so, mi viene in mente Rihanna, che poi ha aperto un'azienda di cosmesi e probabilmente guadagna più da questa azienda che con la musica, anche perché fuori da un po' di tempo. Bene, c'è Bad Bunny che diventa stilista per Zara. Lui ha deciso di aprire questa collezione che ha fatto da solo a Porto Rico, lontano da come dire, influenze e da altre cose, e non è firmata Bad Bunny ma è firmata con il suo nome, Benito Antonio. Sarà disponibile tra l'altro per la visione già dalla fine del mese. È una scelta che chiarisce subito l'intenzione di questo progetto, cioè non vuole soltanto mettere la sua firma giusto per fare una collaborazione, ma c'è proprio un'identità la sua che vuole esprimere attraverso i vestiti. Dicevo che tutto è stato sviluppato a Porto Rico nelle tendenze che sono più vicine all'idea di un guardaroba personale, cioè c'è proprio il suo stile, è una cosa molto molto personale che ha deciso di fare in collaborazione con una grandissima azienda qual è appunto quella di Zara. Prima ancora dell'annuncio ufficiale lui aveva già iniziato a mostrare alcuni look della collaborazione anche durante il Super Bowl, non so se vi ricordate, tutti si aspettavano grandi firme, lui è arrivato con un completo Zara. Lì forse avremmo dovuto capire già a prescindere l'aria che tirava, l'intenzione.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, si chiama Imparare ad amarsi, il pezzo appena ascoltato qui su Radio Selene. Parliamo adesso invece di scene veramente surreali. Siamo in Brasile, dove un sosia viene scambiato per il vero Neymar e viene letteralmente preso d'assalto dai tifosi mentre è in bagno. Avete presente i bagni, quelli pubblici, quelli dell'autogrill, delle stazioni che non hanno il tetto praticamente? Bene, i tifosi non solo sono entrati con lui in bagno, e parliamo di un gruppo veramente folto di persone, non solo sono stati lì a bussare alla porta, ma telefonini alla mano si sono arrampicati cioè uno sull'altro per riprenderlo mentre era in bagno dall'alto, e ci sono anche i video di questa scena veramente particolare. E quindi tra cori, urla e telefoni puntati, davvero molte persone hanno iniziato a chiamarlo come se davvero fosse l'ex stella del Barcellona e del Paris Saint Germain, che tra l'altro è appena tornato sotto i riflettori con la convocazione ai mondiali. Lui all'inizio era un po' divertito dalla situazione, poi giustamente quando si è ritrovato con i pantaloni calati letteralmente, perché è normale che fosse così, è in bagno, e beh, lì è iniziato un po' il disagio, ecco, come minimo c'è stato un piccolo disagio. Fatto sta che si è rivestito ed è riuscito a liberarsi da questa folla che invece lo ha inseguito per tutto il tempo.

When the sun goes down on me qui su Radio Selene. Beh, un po' d'estate piacerebbe. A proposito di sole, ovviamente uno pensa all'estate. Quando è che arriva veramente un po' di caldo? Ci chiediamo tutti, visto che le temperature non sono, per carità, e proprio fredde, però soprattutto nella zona sud della Puglia, in Salento, un po' di freschino ancora c'è anche parecchio vento. Un po' d'estate ci piacerebbe, anche solo un assaggino. A proposito d'estate, quello che potrebbe essere il nuovo tormentone dei Pinguini Tattici Nucleari, lo ascoltiamo ora.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: In onda qui su Radio Selene ancora per 10 minuti, sta per terminare l'appuntamento di questo giovedì sera insieme e andiamo ad ascoltare come sempre 2 dischi di fila. Marrakesh insieme a Calcutta, subito dopo Heroin dei Maroon 5.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Questa è Radio Seleni.

Maroon 5 con Heroin, singolo nuovo per i Maroon 5, ne abbiamo parlato molto anche perché l'abbiamo ascoltato già da un po' ed è comunque davvero un disco molto funky, molto con sonorità che si riconoscono, insomma sono riconducibili sicuramente al gruppo dei Maroon 5. A proposito di sonorità, questa l'avrete riconosciuta, Everybody Needs Somebody to Love.

0: Al mio paese, Serena Brancale, ultimo disco qui su Radio Selene. Per quanto ci riguarda, abbiamo terminato, quindi da parte mia, da parte di Gigi Savoni è tutto. Torniamo domani dalle 18 alle 21. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu, prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia. Il capo della diplomazia della Germania ha detto: è chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare. Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati reperti bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato. Il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo. Ma Tony Carruthers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport, dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di... Vivi e rivivi. Rivivi il 2004.

la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1970.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Per il ministro israeliano Ben Gvir, dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nassr. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Buon giovedì, dai che si sente nell'aria. Io non posso tirare su col naso per, sai quando senti un profumo che tiri col naso? Lo tiro io, il suono è devastante, anche perché mi funziona mezza narice, però si sente nell'aria l'odore del weekend. E finalmente, lasciatemi dire, anche oggi 3 ore insieme sino alle 18 per parlare di tante robe. Non può mancare la Puglia, ma non solo, come sempre anche sport, gossip, curiosità e non solo. E allora siamo pronti a cominciare? Si parte!

0: Radio Seleni.
1: E anche oggi, come sempre in apertura, parleremo di Puglia. Prima però, ragazzi, inizia il caldo, io un appunto come sempre in questo periodo lo devo fare, lo devo fare. Prima però la musica, i The Colors.

Sagical su Radio Selene, non riuscivo proprio a 15-13 minuti del nostro giovedì pomeriggio, si sente nell'aria l'odore del weekend, abbiamo detto, e già questo molto bene. Si sente nell'aria però non solo l'odore del weekend, lasciatemi dire, perché abbiamo detto che entriamo ufficialmente nelle belle giornate e quindi il caldo e quindi è bello, cioè tutto molto bene, tutto molto bello, se non che almeno io, per quanto mi riguarda, lo sapete, mi piace portarvi le mie esperienze personali, mi sono già imbattuto in un paio di situazioni scomode. Da che punto di vista, parlo? Di quello degli odori. Già ieri sera, ragazzi, sono entrato in un locale, mi sembrava di essere entrato in un in uno spogliatoio di una squadra di basket fatta da 30 adolescenti, una roba veramente tosta da sopportare, tant'è che sono dovuto uscire dal locale perché io soffro un po' gli odori, lo ammetto, magari è un mio limite, e l'invito non lo so, cioè veramente è complicata la cosa, perché io non sono uno di quelli che poi lo dice, guarda che hai un problema, mai detto, perché mi sento io in imbarazzo per l'altra persona, non so come si affronta la cosa, io nel dubbio scappo, o al massimo quello che posso fare è venire in radio e fare un annuncio, mi raccomando, cioè ci sta a sudare, non è che siamo fatti di metallo, però magari portatevi dietro, se sapete di soffrire di particolari problemi, qualcosa che possa tamponare il... Ma lo dico per voi, perché poi venite, capito, indicati, ed è brutto secondo me, no?

Sì, maledetto me, lasciatemi dire che questo brano sta spaccando, bello, estivo, funziona, c'è anche un Tommaso Paradiso in lontananza che si sente, quindi molto bene, bravo ragazzo Fulminacci, ma questo lo sapevamo già. Salutiamo Vasco che poco fa ha postato un post sui social dove saluta la Puglia, lo sapete, lui prima di ogni concerto, prima di ogni tour, in realtà viene in Puglia, viene in quel di Castellaneta e fa le prove, sta lì, sta sul mare, incontra i fan, è davvero straordinario ed è sempre legatissimo alla Puglia, io credo ormai sia anche scaramanzia perché va tutto bene, no? E ha salutato infatti nella giornata poco fa con un bel post scrivendo: saluto questa meravigliosa terra nella quale ho passato un periodo di tempo felice per me, felice, dice, torno presto. Vabbè, tornerà presto intanto con il live, perché lo sapete torna in quel di Bari con due concerti incredibili, e poi secondo me tornerà come sempre fa di solito, tornerà anche a farsi un po' di vacanza, perché lui, anche se è nel pieno delle vacanze, nel pieno dell'estate, quindi c'è tanta gente, comunque non si sottrae. Devo dire che ha trovato un equilibrio anche quando viene qui in Puglia incredibile, i fan lo rispettano tantissimo e quindi è bello averlo, è bello sentire anche quando quanto davvero ama la Puglia. Quindi insomma, Vasco, ti aspettiamo sia dal vivo naturalmente che poi per goderti il mare della nostra splendida Puglia.

Love is all around su Radio Selene, 15:32 minuti. Abbiamo delle curiosità, si parla tanto di Michael Jackson in questo periodo, l'abbiamo detto, e lasciatemi dire, come giusto che sia, visto che parliamo di un dire il King e il Re, anche capito, è anche poca roba quando si parla di Michael Jackson. Ce n'è uno di personaggi particolarmente legato a Michael Jackson, che è Drake, e si parla tanto di Drake perché pare abbia acquistato un paio di mutande usate da Michael Jackson a un'asta in Francia per la cifra, direi folle, astronomica di $365,000. Secondo alcune fonti, Drake aggiungerà questo capo alla sua enorme collezione che possiede a casa. Credo abbia anche diversi guanti, abiti, cappelli legati. Evidentemente gli mancavano le mutande e così, diciamo, ha completato la collezione.

musica italiana, prima Vasco Rossi, anche Zucchero adesso in giro per l'Europa con il suo tour. Adesso in particolare dovrebbe essere a Ginevra, wow, e quindi in giro, poi tornerà in Italia credo a luglio per un po' di date italiane, per poi ripartire nuovamente in giro per l'Europa. Noi ci ascoltiamo il nuovo dei Rolling Stones, In the Stars.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: E noi come sempre facciamo a quest'ora, che è proprio ormai diventata una roba che non ve lo dico neanche, dobbiamo assolutamente prenderci il caffè del primo pomeriggio per riuscire a tirare dritto sino alla fine dell'appuntamento. Noi il caffè, voi la musica, Samurai J.

Annalisa con la sua canzone estiva. Siamo pronti però a ballare, a muoverci, perché siamo nel 1984. Va detto che questo brano nell'82 uscì già solo in Inghilterra, ma non ebbe tutto

1984 su Radio Selene Wang Chang Dance All Days. Buon pomeriggio, mancano pochi secondi alle 16.

la Puglia oggi e noi lo salutiamo e l'abbiamo riascoltato con Ho fatto un sogno. E a proposito di sogni, ci sta benissimo questo brano perché sicuramente anche Andrea Pellegrino avrà sognato di essere nel tabellone principale di uno slam e quindi Roland Garros edizione 2026, perché il tennista è riuscito, il tennista pugliese, lo ricordiamo, di Bisceglie, è riuscito a qualificarsi dopo aver superato le qualificazioni, è entrato ufficialmente nel torneo più prestigioso sulla terra rossa, un risultato storico per lui e per il tennis pugliese. Tra l'altro arriva dopo una settimana molto positiva, infatti all'Internazionale di Roma era già stato protagonista di una bellissima corsa partita dalle qualificazioni fino agli ottavi, mostrando appunto di poter stare a questi livelli. Noi siamo felicissimi, tra l'altro, per chi segue poco il tennis, entrare nel tabellone principale di uno slam significa veramente entrare nell'elite del tennis mondiale, quindi giocarsi il torneo con i migliori del mondo. Quindi insomma, per un ragazzo partito da Bisceglie, di cui abbiamo parlato perché già la scorsa settimana iniziava a farsi notare, e come, è una grande soddisfazione. E anche lui, come dice, come ha detto e ha cantato Vasco Rossi, che ha fatto un sogno, anche lui avrà fatto sicuramente il sogno di essere nel tabellone principale. Adesso bisogna continuare a tifare.

16-19 minuti del nostro pomeriggio insieme, quello del giovedì. Parliamo ancora di Puglia, ci spostiamo però da Bisceglie, andiamo in quel di Taranto, dove sono stati recuperati e neutralizzati 4 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovati sul fondale del Malpiccolo. L'intervento è stato effettuato dai palombari del gruppo operativo subacquei della Marina Militare, dove dopo una segnalazione arrivata durante lavori subacquei collegati alla realizzazione del campo di regata per canoa in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, gli ordigni si trovavano a pochi metri di profondità, tra i 3 e i 5 metri, nell'area davanti all'ex stazione torpediniere. Per permettere le operazioni in sicurezza sono state ovviamente interdette le navigazioni, la balneazione nella zona prima appunto della rimozione e distruzione controllata. E fa veramente impressione come a distanza di tanti anni continuino ancora oggi ad emergere residui bellici nascosti sottoterra oppure in mare. Questa cosa è un po' inquietante, lasciatemi dire. Per fortuna però tutto in sicurezza, tutto tranquillo, tutto a posto, quindi poi è tornato tutto alla normalità.

ci tenevo a farlo anch'io, Bruno Mars su Radio SLN. Rimaniamo ancora in Puglia per raccontarvi questa bella storia. Siamo nel Foggiano, dove l'ex macello è stato trasformato a spazio creativo per i giovani. Infatti prende forma un progetto che unisce rigenerazione urbana, arte e inclusione. Siamo a Rocchetta Sant'Antonio, dove l'ex macello comunale, per anni in stato di abbandono, viene trasformato, è veramente una figata incredibile, in un laboratorio del mosaico, dedicato soprattutto ai più giovani e alla valorizzazione del territorio. L'idea bellissima è quella di recuperare un luogo inutilizzato e farlo diventare appunto uno spazio dove imparare tecniche artistiche, sviluppare competenze manuali e creare occasioni di incontro e formazione. Tra l'altro, il mosaico non è stato scelto per caso, richiama il concetto di costruire qualcosa insieme, pezzo dopo pezzo, mettendo insieme persone, storie e competenze diverse. Che meraviglia, che bello, che figata. E benvengano queste belle iniziative. Noi, come dico sempre, siamo qua a raccontarvi.

Radio SLM. Che brano che spacca di brutto, vedi, questo è uno di quei brani 2010, ma potrebbe essere uscito veramente oggi, come questo, Cattive Abitudini.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, torna qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.